0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi.

peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

0: seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

dimentica, come quando ti bussa alla porta, io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta. È scritto sopra la mia pelle, se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: It's fucking Treyway, King New York, looking for Queen.
2: You got the right one. Let these

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 6 e un minuto. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hey, this is Melo and you're listening to our new song Aura together with Dive and Monster on your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: only the best.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

0: la debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 7 e un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: And Gian Varela.
4: And this is our new track. Hit it back.
5: Unica radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto. Acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo

Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise travolgendolo con l'auto il ladro che l'aveva derubata della borsa. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira a Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. E nello stesso stadio, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo del Messico sul Sudafrica questo mondiale. E il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A, portandosi al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
5: App. Yeah!

0: al traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri stradali per riammodernamento piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice nella provincia di Cagliari. Prima di partire per un lungo viaggio, verificare l'efficienza del veicolo, stato dei pneumatici, delle luci e che il carico sia stabile, sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione. Non deve compromettere la stabilità del veicolo stesso o impedire la visibilità del conducente, o copra luci, targhe e segnali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione e al prossimo collegamento.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
9: Oh, oh yeah!

hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie spartite.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: www.radioanimati.it/shop.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: unica radio, app.
8: Unica radio.
9: Andiamo via, oh.
10: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

Stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il presidente americano durante un comizio virtuale. La firma sull'intesa dovrebbe arrivare entro il fine settimana. La Premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente. Critiche all'UE parlando di energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione o ribaltate da interpretazioni surreali, ha detto la Presidente del Consiglio. La BCE alza i tassi per la prima volta dal settembre 2023 e li porta al 2,25%, una decisione presa in modo unanime e senza riserve, quindi anche col voto della Banca d'Italia. La presidente Christine Lagarde difende la decisione. Anche nello scenario peggiore di un prolungarsi della guerra in Medio Oriente resterebbe intorno al 0,5%. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone è arrivato alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Alla base aerea di Gando è stato accolto dal premier Pedro Sanchez e dalle autorità civili, ecclesiastiche e militari. Al centro della visita è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. Il calcio mondiale è il via con la prima partita allo Stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Nella seconda partita allo Stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Oggi alle 21, Canada-Bosnia. È tutto, più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 9 e un minuto.
2: Hey, what's up? This is Luchino and you're listening to my new song, State of Mind.
3: Unica Radio, raccontiamo la città

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera. Gratuita.
7: Gratuita. Gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica. Unica Radio. App. Leggera.
7: Leggera.
6: Gratuita. Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica Radio App.

0: killing it. So buy another round. They tried to shut us down about an hour ago, but we still in it.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 9 e 31 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo in Medio Oriente di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha annunciato il presidente americano, spiegando che la firma potrebbe arrivare nel fine settimana. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, dicono. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili. L'ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa ai leader dei paesi dopo un incontro a Londra col presidente Zelensky. Nella notte intercettati e distrutti 231 droni ucraini. La premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente, poi critiche all'UE parlando dell'energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione, ha detto la presidente del Consiglio. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto al Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto nella notte alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Calcio mondiale del via con la prima partita allo stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Emozionante la cerimonia d'apertura, la presenza anche di Andrea Bocelli. Nella seconda partita allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Due minuti, un libro.
5: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
6: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
5: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
6: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Saad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
5: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
6: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
5: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
6: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.

0: Siamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 9 e 43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1, il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi, 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK. Cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto, dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida. Provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti. Dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni, e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bahaus. Decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.

0: fa sentire
1: unica,
2: come te.
3: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: accendi la tua giornata. Unica Radio.
1: Inizia sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa, le spendiamo il cielo.

Ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che tre

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo è stato pubblicato negli anni 90 ed è uno dei più venduti nella storia della musica rap con oltre 30 milioni di copie. Il brano esalta la popolarità del rapper e nonostante il disprezzo da parte di molti critici, vinse 2 Grammy per Best R&B Song e Best Rap Solo Performance, categoria appena nata in quel periodo. Inoltre è stato utilizzato in molti film e videogiochi, come Willy, il principe di Bel-Air, Charlie's Angels Più Che Mai, Into the Wild, Nelle Terre Selvagge, Tropic Thunder e il videogioco Just Dance. Segui il ritmo, se non puoi far questo probabilmente sei morto. Quindi alza le mani al cielo, svela alcune mosse e scorri le dita nei tuoi capelli. Questo è quello che fa un vincitore. Balla così e diventerai più magro. Spostati, muovi il bacino per un minuto. Voi siete pronti a ballare con noi? Questa è You Can Touch This di MC Hammer.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: And the winner is MC Hammer.
3: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Radio. Javon, you feel like a gym.

You watch me like a

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il G7 e l'Europa sono stati rilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Trump in una conversazione telefonica con un corrispondente della 7. Il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha aggiunto. Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato a Las Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa è Tenerife. Durante la sua visita il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Non hanno assunto bevande alcoliche o se lo hanno fatto è stato in maniera scarsa, e quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi delle giovani vittime italiane di Gran Montana. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub de Constellation, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Pido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio al Monaldi. I due sono stati sospesi per 12 e 7 mesi. I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio. Alle 19.30, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti come Alanis Morissette e Michael Bublé. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto?
3: Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1988.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 11 e un minuto.
2: What's going on, y'all? This is Josh Turk, and you're listening to my new song, Hold On Virginia.
3: Hold On Virginia.
2: On your radio station.
4: La città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Unica Radio.
2: La città che cambia.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Unica Radio, le 11:32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran si apprestano ad avviare negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana MER, secondo la quale una bozza di memorandum d'intesa tra le due parti prevede la fine del blocco statunitense di Hormuz. Per Trump la guerra è stata vinta e il peso dell'Europa è stato irrilevante. Papa Leone è arrivato a Tenerife per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Per la prima volta l'arcipelago delle Canarie è stato meta di un pellegrinaggio papale. Durante la sua visita il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. La vicenda giudiziaria di Nicole Minetti potrebbe arrivare oggi a un punto importante. Salvo sorprese, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano dovrebbero prendere atto della grazia concessa all'ex consigliere lombarda dal presidente Mattarella e quindi dell'estinzione della pena residua. Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un 19enne che partecipava alla stessa festa. SpaceX sbarcherà oggi al Nasdaq. La società di Musk ha confermato che venderà 555 milioni di azioni a $135 l'una. In base a queste cifre, SpaceX raccoglie 75 miliardi di dollari a una valutazione di 1.770 miliardi, diventando l'IPO più grande di sempre. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia Cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti supportati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibili però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Site, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate. Sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche di fake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC col nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche del prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il superchip di Nvidia, che lavorerà con il software Windows di Microsoft, è una combinazione di un microprocessore e di un chip grafico, realizzato con la collaborazione di MediaTek, e consentirà di eseguire applicazioni e modelli di intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo appuntamento!
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Questa è Unica Radio.
5: Unica Radio.
3: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: Musica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare l'ingegnere e rappresentante e presidente dell'AIDEA, Valentina Carboni. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno. Allora, come prima cosa faccio una precisazione. Sono ingegnera.
1: Chiedo assolutamente scusa, è giustissimo. L'ingegnera Valentina Carboni. Infatti, come primissima domanda volevo chiedere cosa significa essere una donna ingegnera in Italia in questo periodo particolare.
2: Allora, le professioni tecniche sono molto complicate per le donne, nel senso che è sempre stato un mondo maschile. Entrare in un mondo come tutte le professioni è complicato, soprattutto poi se è un mondo maschile. Però ci ha aiutato molto lo studio, in quanto le donne sono molto ferrate, e quindi si è avuta una grossissima produzione di ingegnere e architette. Il problema sta nell'affrontare il mondo del lavoro, nel senso che sempre più donne entrano, ma pochissime donne raggiungono i livelli alti di potere. Da studi recenti si è visto che il reddito maschile è quasi il 40% in più per quanto riguarda gli architetti e il 60% in più per quanto riguarda gli ingegneri uomini.
1: Se posso chiedere una curiosità, che cos'è l'AIDEA e qual è l'obiettivo principale, soprattutto in quest'anno?
2: Allora, l'AIDEA è l'acronimo di Associazione Italiana Donne Ingegnere Architette. Quest'anno l'obiettivo, da quando è stata fondata nel 1957, è la valorizzazione delle professioni femminili e materie tecniche, quindi nell'ingegneria e nell'architettura. Noi, attraverso formazione, attraverso incontri, facciamo soprattutto rete sia con le altre associazioni che con gli ordini professionali per coinvolgere sempre più donne e sempre più, diciamo, essere qualificate e emergenti nel campo della professione tecnica.
1: E parlando di questo campo, secondo te quali potrebbero essere, diciamo, i settori dell'ingegneria che stanno cambiando più velocemente e in quale modo, secondo te, sempre ci potrebbe essere un'interferenza o un notevole cambiamento da parte dell'intelligenza artificiale in questo lavoro?
2: Ultimamente l'intelligenza artificiale è entrata in tutti i campi, ma nelle professioni tecniche è praticamente il cuore, nel senso che è nata dalle professioni tecniche e quindi logicamente il suo arrivo, ma anche il suo utilizzo, è enormemente diffuso. Ha cambiato logicamente, come in tutti i campi, in tutti i settori, sta cambiando l'evoluzione del lavoro, ma nello stesso tempo sta incrementando anche la distinta nelle professioni. Quindi sicuramente il campo che va per la maggiore, come sempre, è l'informatica e quindi l'informatizzazione. Ecco, l'intelligenza artificiale, l'ingegneria, l'architettura si è informatizzata in maniera incredibile. La digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, negli studi, ha reso tutto completamente diverso da quello che poteva essere 50 anni fa. Oggi c'è una velocità incredibile. Un progetto prima si poteva realizzare in un paio di giorni, a volte anche una decina, diciamo così. Oggi, diciamo che in un'ora forse si fa un progetto, quindi la differenza c'è. Come?
1: Con l'università avete fatto, avete predisposto un evento. Me ne può raccontare?
2: Sì, allora noi abbiamo realizzato un evento il 16 maggio a Nuoro. È stato una James Walk in onore di Jane Jacobs, un'attivista newyorkese. L'evento è stato patrocinato anche dall'Università di Sassari, ovvero l'Uni Nuoro, che ha un corso di laurea triennale in programmazione, gestione e promozione turistica di itinerari della cultura e dell'ambiente. Gli studenti della triennale hanno partecipato e si sono uniti al percorso, un percorso partecipativo sulle tracce di Grazia D'Aletta, rivedendo e rivalutando con occhi urbanisti lo sguardo del percorso di Nuoro.
1: Sicuramente è stato un evento molto importante.
2: La prima edizione di Nuoro.
1: Certo.
2: È un evento internazionale.
1: Volendo fare un secondo un off topic, più che altro anche su di lei e sulla sua vita, le volevo chiedere, sì, qual è stato il progetto o il tema che più la entusiasma, che l'ha più entusiasmato in tutta la vita?
2: Allora, temi ce ne sono stati tanti. Io sono un'ingegnera civile edile, mi occupo di costruzioni di case popolari principalmente. Negli ultimi 10 anni mi sono appassionata e considero importantissima per l'urbanistica

0: un tipo di consiglio potrebbe dare a tali ragazze?
1: Allora, consigli ce ne danno tanti. Il mio primo consiglio è quello di essere curiosi, soprattutto di cercare di essere proprio curiosi il più possibile e soprattutto non fermarsi alla prima difficoltà, andare avanti. Tutto è in salita, quindi anche studiare e affacciarsi al mondo del lavoro è complicato, però ci sono tante opportunità. Noi abbiamo delle facoltà veramente molto, diciamo, valide e soprattutto possiamo fare delle esperienze multidisciplinari, quindi non bisogna soffermarsi solo a una parte. Una delle cose che ho imparato nella vita è proprio questa, che la multidisciplinarità ti amplia le possibilità e le possibilità nel mercato sono tante, quindi alla fine riesci a trovare quello che è il tuo campo. Le nuove ingegnere, le nuove architette non si devono fermare solo a una porzione, a una parte dell'ingegneria o dell'architettura, ma devono abbracciare più discipline e soprattutto devono essere curiose e confrontarsi con l'incontro di più discipline, con l'incontro di più persone si cresce e si va avanti. Non solo, si trovano le nuove professioni, le nuove idee e soprattutto quello che è la creatività, che nel lavoro di oggi è la cosa più importante, quella che alla fine paga e veramente chi vale, vale, cioè va avanti.
0: Grazie mille per il consiglio, e ha assolutamente ragione. Bisogna sempre andare avanti senza mai fermarsi, diciamo, giusto?
1: È una delle cose fondamentali che, almeno per quello che mi riguarda, io non ho mai smesso di studiare. Attualmente sono iscritta a un master e continuerò. Ho fatto altri master, c'ho un curriculum incredibile che serve proprio, ma non per sfoggiarlo, per me.
0: Diciamo, serve a dare l'esempio per le future generazioni.
1: Sì, la questione è che quando uno dice ho finito la vita da studente, no, non la finirai mai, purtroppo, per alcune cose.
0: Sono assolutamente d'accordo.
1: Non si finisce mai, e bisogna assolutamente essere sempre aggiornarsi, per quello io infatti dico essere curiosi, perché se si trovano delle particolarità o degli studi che possono piacere, bisogna approfondire, cambiare anche completamente la propria disciplina, no? Non ha importanza, poi alla fine è tutto un senso.
0: Noi siamo in dirittura di arrivo, io ringrazio Valentina per il tempo che ci ha dedicato e per la tua disponibilità ovviamente.
1: Grazie a voi.
0: Io vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, this is Offenbach and we really love
2: Unica Radio.

0: here. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
5: Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le produciamo per voi. È nota per essere la canzone simbolo del film Flashdance, nonché tra i singoli cult degli anni 80. Questo brano fa riferimento ad un'assassina spietata e psicopatica, una vera e propria maniaca. Il singolo fu poi nominato all'Oscar per la migliore canzone del 1984. La stessa ragazza di città, il sabato sera, cerca la battaglia della sua vita. Al tempo stesso, nel mondo, a nessuno importa di lei. Tutti dicono che sia pazza. Lei è una maniaca, maniaca sulla pista. E lei sta danzando come se non l'avesse mai fatto prima. Molti di voi avranno già indovinato. Questa è Maniac di Michael Sembello.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Unica Radio.
1: Ti giuro che non piangerai anche quando sarà finito.

0: la fine.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 12 e 30 minuti.
4: Bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire a Ginevra. L'aereo con a bordo Papa Leone è atterrato a Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha incontrato i migranti delle realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 13.15 italiane terrà la Santa Messa. Alle 14.15 il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. I 6 giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana non avevano assunto sostanze stupefacenti né alcol. A stabilirlo sono i risultati delle autopsie che hanno confermato gli eccessi per colpa delle ustioni o per le inalazioni del fumo dell'incendio. I ragazzi dunque al momento del rogo erano perfettamente lucidi e in grado di scappare. L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026, il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi d'età compresa tra i 15 e i 64 anni. Calcio, la Juventus cambia, si attende solo l'ufficialità dell'addio di Comolli come amministratore delegato. Al suo posto dal Sassuolo arriverà Giovanni Carnevali, che sarà operativo già da lunedì. È tutto, a più tardi.
2: Unica Radio.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 40 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damiano Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK. Cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto: dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida. Provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti. Dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bahaus. Decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
7: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
8: No, signora, cartacea non vale.
9: Ragazzi, con questa non è.
10: Ma no, dai, non vale.
9: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
12: Leggera, gratuita,
13: gratuita,
12: semplicemente
13: unica,
12: unica,
13: unica
12: radio, app.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hello, this is DJ Free Spirit and you are listening to our new track Woah with Eran Hirsch and Gustavo PT. Enjoy. Enjoy.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'agenzia di...
3: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari.

0: Per tutta l'estate, la Festa dei Libri, la Movida dei Lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
4: We're the Jonas Brothers.
5: Unica Radio, raccontiamo la città

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Le 13:31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Un elicottero è precipitato sul Lago Maggiore, causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. La vittima sarebbe una persona di circa 60 anni. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Poi attacca l'Europa per a suo dire essere state rilevante. La risposta di Tajani: abbiamo fatto la nostra parte. Un incendio divampato nello stabilimento chimico Versalis di Mantova. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre. Il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, risulta il livello più alto dall'inizio della serie storica trimestrale dell'Istat, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3%, è il livello più basso di sempre. E quanto risulta dalle tabelle Istat, il tasso di inattività salito al 33,7% rivede invece lo stesso livello del primo trimestre 2023. Calcio ora ufficiale: Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero è sui canali ufficiali. Subito le parole di Carnevali: lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista, ha detto. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali d'ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri stradali per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice nella provincia di Cagliari. Durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente
7: unica,
6: unica,
7: unica,
6: unica radio, app.

0: e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Questo oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare l'ingegnere e rappresentante e presidente dell'IDEA, Valentina Carboni. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno. Allora, come prima cosa faccio una precisazione. Sono ingegnera.
1: Chiedo assolutamente scusa, è giustissimo. L'ingegnera Valentina Carboni. Infatti, come primissima domanda volevo chiedere cosa significa essere una donna ingegnera in Italia in questo periodo particolare.
2: Allora, le professioni tecniche sono molto complicate per le donne, nel senso che è sempre stato un mondo maschile e entrare in un mondo come tutte le professioni è complicato, soprattutto poi se è un mondo maschile. Però ci ha aiutato molto lo studio, in quanto le donne sono molto ferrate e quindi si è avuta una grossissima produzione di ingegnere e architette. Il problema sta nell'affrontare il mondo del lavoro, nel senso che sempre più donne entrano, ma pochissime donne raggiungono i livelli alti di potere. Da studi recenti si è visto che il reddito maschile è quasi il 40% in più per quanto riguarda gli architetti e il 60% in più per quanto riguarda gli ingegneri uomini.
1: Se posso chiedere una curiosità, che cos'è l'IDEA e qual è l'obiettivo principale, soprattutto in quest'anno?
2: Allora, l'IDEA è l'acronimo di Associazione Italiana Donne Ingegnere Architette. Quest'anno l'obiettivo, da quando è stata fondata nel 1957, è la valorizzazione delle professioni femminili, materie tecniche, quindi nell'ingegneria e nell'architettura. Noi attraverso formazione, attraverso incontri, facciamo soprattutto rete, sia con le altre associazioni che con gli ordini professionali, per coinvolgere sempre più donne e sempre più, diciamo, essere qualificate e emergenti nel campo della professione tecnica.
1: E parlando di questo campo, secondo te quali potrebbero essere, diciamo, i settori dell'ingegneria che stanno cambiando più velocemente e in quale modo, secondo te, sempre ci potrebbe essere un'interferenza o un notevole cambiamento da parte dell'intelligenza artificiale in questo lavoro?
2: Ultimamente l'intelligenza artificiale è entrata in tutti i campi, ma nelle professioni tecniche è praticamente il cuore, nel senso che è nata dalle professioni tecniche e quindi logicamente il suo arrivo, ma anche il suo utilizzo, è enormemente diffuso. Ha cambiato logicamente, come in tutti i campi, in tutti i settori, sta cambiando l'evoluzione del lavoro, ma nello stesso tempo sta incrementando anche la distinta nelle professioni. Quindi sicuramente il campo che va per la maggiore è come sempre l'informatica e quindi l'informatizzazione. Ecco, l'intelligenza artificiale, l'ingegneria, l'architettura si è informatizzata in maniera incredibile. La digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, negli studi, ha reso tutto completamente diverso a quello che poteva essere 50 anni fa. Oggi c'è una velocità incredibile. Un progetto prima si poteva realizzare in un paio di giorni, a volte anche una decina, diciamo così. Oggi diciamo che in un'ora forse si fa un progetto, quindi la differenza c'è. Come?
1: Con l'università avete fatto, avete predisposto un evento. Me ne può raccontare?
2: Sì, allora noi abbiamo realizzato un evento il 16 maggio a Nuoro. È stato una James Walk in onore di Jane Jacobs, un'attivista newyorkese. L'evento è stato patrocinato anche dall'Università di Sassari, ovvero l'Uni Nuoro, che ha un corso di laurea triennale in programmazione, gestione e promozione turistica di itinerari della cultura e dell'ambiente. Gli studenti della triennale hanno partecipato e si sono uniti al percorso, un percorso partecipativo sulle tracce di Grazia D'Aletta, rivedendo e rivalutando con occhi urbanisti lo sguardo del percorso di numero.
1: Sicuramente è stato un evento molto importante.
2: La prima edizione di numero,
1: certo.
2: È un evento internazionale.
1: Volendo fare un secondo un off topic, più che altro anche su di lei e sulla sua vita, le volevo chiedere, sì, qual è stato il progetto o il tema che più la entusiasma o che l'ha più entusiasmato in tutta la vita?
2: Allora, temi ce ne sono stati tanti. Io sono un'ingegnera civile edile, mi occupo di costruzioni di case popolari principalmente. Negli ultimi 10 anni mi sono appassionata e considero importantissima per l'urbanistica e soprattutto per l'ingegneria, ma anche per l'architettura, la pianificazione di genere, ovvero quella pianificazione dove con sguardo particolare potrei anche aggiungere della pianificazione del genere, ovvero quelle persone, non solo donne, che possono essere i disabili, che possono essere le donne che lavorano, che possono essere gli immigrati. Uno sguardo attento alla società, alla popolazione, un'ingegneria e un'architettura sotto il profilo del genere.
1: Come ultima domanda, volevo chiedere

0: Abbiamo delle facoltà veramente molto, diciamo, valide e soprattutto possiamo fare delle esperienze multidisciplinari, quindi non bisogna soffermarsi solo a una parte. Una delle cose che ho imparato nella vita è proprio questa, che la multidisciplinarità ti amplia le possibilità e le possibilità nel mercato sono tante, quindi alla fine riesci a trovare quello che è il tuo campo. Le nuove ingegnere, le nuove architette non si devono fermare solo a una porzione, a una parte dell'ingegneria o dell'architettura, ma devono abbracciare più discipline e soprattutto devono essere curiose e confrontarsi. Con l'incontro di più discipline, con l'incontro di più persone, si cresce e si va avanti. Non solo, si trovano le nuove professioni, le nuove idee e soprattutto quello che è la creatività, che nel lavoro di oggi è la cosa più importante, quella che alla fine paga e veramente chi vale, vale, cioè va avanti.
1: Grazie mille per il consiglio, e ha assolutamente ragione. Bisogna sempre andare avanti senza mai fermarsi, diciamo, giusto?
0: È una delle cose fondamentali che, almeno per quello che mi riguarda, io non ho mai smesso di studiare. Attualmente sono iscritta a un master e continuerò, ho fatto altri master, ho un curriculum incredibile che serve proprio, ma non per sfoggiarlo, per me.
1: Diciamo, serve a dare l'esempio per le future generazioni.
0: Sì, la questione è che quando uno dice ho finito la vita da studente, no, non la finirai mai, purtroppo, per alcune cose.
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Non si finisce mai, e bisogna assolutamente essere sempre aggiornarsi, per quello io infatti dico essere curiosi, perché se si trovano delle particolarità o degli studi che possono piacere, bisogna approfondire, cambiare anche completamente la propria disciplina, no? Non ha importanza, poi alla fine è tutto un senso.
1: Noi siamo in dirittura di arrivo, io ringrazio Valentina per il tempo che ci ha dedicato e per la tua disponibilità, ovviamente.
0: Grazie a voi.
1: Io vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Yo, what's up, it's Marshmallow.
5: Unica Radio, raccontiamo,

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 14:03.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il brano che stiamo per ascoltare mette in particolare risalto la capacità del cantante di usare il falsetto. In Italia il brano è diventato uno dei principali tormentoni estivi, riuscendo a raggiungere la posizione numero 1 nella classifica ufficiale dei singoli. Sono giunto al capolinea, dove nessuno è mai stato. Sono finito su un treno guasto e non c'è nessuno che conosco, ma dolore e desiderio sono identici. Dove c'è la morte, adesso mi sono perso e sto gridando aiuto. Solo. Rilassati, stai tranquilla, perché non c'è niente che possiamo fare. Rilassati, stai tranquilla. Dai la colpa a me o dalla te stessa. Il ritornello vi avrà già dato qualche indizio sul titolo di questo brano. Questa infatti è Relax di Mika.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica. Ferma la replica del ministro degli esteri Antonio Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei paesi E3 dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi 12 giugno si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife. Poi l'appello ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. La cronaca è di un morto e tre feriti, il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Chiusura allo sport: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juve, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Dio, Dio.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1979.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Hey, this is Starseed and you're listening to my song Semenji, featuring with DJ Ray on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: Unica radio, unica radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Unica Radio.
6: La città che cambia.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio, emozione unica.
9: Yeah yeah. Yeah yeah. Hai con bebè.

0: passi, la gente mi dice perché no, non ti rilassi.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica, ferma alla replica del ministro degli esteri Antonio Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei paesi e tre, dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La cronaca: è stato trovato il corpo senza vita di Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni di Spinea in provincia di Venezia, del quale non si avevano notizie dallo scorso 4 giugno. Le ricerche scattate subito dopo la denuncia della scomparsa hanno portato al tragico ritrovamento da parte del padre nel tardo pomeriggio di ieri, 11 giugno. Nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno, è in corso uno sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori della cultura. La mobilitazione coinvolge addetti di musei, biblioteche, teatri e altre istituzioni culturali in tutta Italia. Si tratta del primo sciopero nazionale del comparto proclamato da FPGGL e NIDIL CG. Chiusura allo sport: Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juve, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale, lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Bardellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13 avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11.30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: le 15:43 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calcio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208, ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconeri e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Il futuro di Mattia Soulé a Roma è un bivio e la sensazione che l'addio possa consumarsi a strettissimo giro. Lo spazio sulla tre quarti della Roma per l'argentino rischia di ridursi drasticamente, complici anche l'ingombrante presenza di Paolo Dybala vicino al rinnovo e il pressing su Mason Greenwood. Gasperini sarebbe sceso in campo in prima persona con una videochiamata esplorativa al giocatore inglese e al padre agente, incassando il suo gradimento, attratto dal ritorno in Champions League e dall'ambiente. A Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca è finita 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67esimo pareggia Imbeom Wang, 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio ma il VAR annulla il gol, all'81esimo Yeon Gyu-ho porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. In chiusura i motori al britannico della Mercedes, Russell, il miglior tempo della prima sessione di prove libere per il 7° round del mondiale di Formula 1. Leclerc terzo su Ferrari, ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti, ma non è stato l'unico rookie oggi nell'FP1, debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare l'ingegnere e rappresentante e presidente dell'AIDEA, Valentina Carboni. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno. Allora, come prima cosa faccio una precisazione. Sono ingegnera.
1: Chiedo assolutamente scusa, è giustissimo. L'ingegnera Valentina Carboni. Infatti, come primissima domanda volevo chiedere cosa significa essere una donna ingegnera in Italia in questo periodo particolare.
2: Allora, le professioni tecniche sono molto complicate per le donne, nel senso che è sempre stato un mondo maschile. Entrare in un mondo come tutte le professioni è complicato, soprattutto poi se è un mondo maschile. Però ci ha aiutato molto lo studio, in quanto le donne sono molto afferrate e quindi si è avuta una grossissima produzione di ingegnere e architette. Il problema sta nell'affrontare il mondo del lavoro, nel senso che sempre più donne entrano, ma pochissime donne raggiungono i livelli alti di potere. Da studi recenti si è visto che il reddito maschile è quasi il 40% in più per quanto riguarda gli architetti e il 60% in più per quanto riguarda gli ingegneri uomini.
1: Se posso chiedere una curiosità, che cos'è l'AIDEA e qual è l'obiettivo principale, soprattutto in quest'anno?
2: Allora, l'AIDEA è l'acronimo di Associazione Italiana Donne Ingegnere Architette. Quest'anno l'obiettivo, da quando è stata fondata nel 1957, è la valorizzazione delle professioni femminili e materie tecniche, quindi nell'ingegneria e nell'architettura. Noi attraverso formazione, attraverso incontri, facciamo soprattutto rete sia con le altre associazioni che con gli ordini professionali per coinvolgere sempre più donne e sempre più diciamo essere qualificate e emergenti nel campo della professione tecnica.
1: In parlando di questo campo, secondo te quali potrebbero essere, diciamo, i settori dell'ingegneria che stanno cambiando più velocemente e in quale modo, secondo te, sempre ci potrebbe essere un'interferenza o un notevole cambiamento da parte dell'intelligenza artificiale in questo lavoro?
2: Ultimamente l'intelligenza artificiale è entrata in tutti i campi, ma nelle professioni tecniche è praticamente il cuore, nel senso che è nato dalle professioni tecniche e quindi logicamente il suo arrivo, ma anche il suo utilizzo, è enormemente diffuso. Ha cambiato logicamente, come in tutti i campi, in tutti i settori, sta cambiando l'evoluzione del lavoro, ma nello stesso tempo sta incrementando anche la distinta nelle professioni. Quindi sicuramente il campo che va per la maggiore, come sempre, l'informatica e quindi l'informatizzazione. Ecco, l'intelligenza artificiale, l'ingegneria, l'architettura si è informatizzata in maniera incredibile. La digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, negli studi, ha reso tutto completamente diverso a quello che poteva essere 50 anni fa. Oggi c'è una velocità incredibile. Un progetto prima si poteva realizzare in un paio di giorni, a volte anche una decina, diciamo così. Oggi diciamo che in un'ora forse si fa un progetto, quindi la differenza c'è. Come?
1: Con l'università avete fatto, avete predisposto un evento. Me ne può raccontare?
2: Sì, allora noi abbiamo realizzato un evento il 16 maggio a Nuoro. È stato una James Walk in onore di Jane Jacobs, un'attivista newyorkese. L'evento è stato patrocinato anche dall'Università di Sassari, ovvero l'Uni Nuoro, che ha un corso di laurea triennale in programmazione, gestione e promozione turistica di itinerari della cultura e dell'ambiente. Gli studenti della triennale hanno partecipato e si sono uniti al percorso, un percorso partecipativo sulle tracce di Grazia D'Aletta, rivedendo e rivalutando con occhi urbanisti lo sguardo del percorso di Nuoro.
1: Sicuramente è stato un evento molto importante.
2: La prima edizione di Nuoro,
1: certo.
2: È un evento internazionale.
1: Volendo fare un secondo un off topic, più che altro anche su di lei e sulla sua vita, le volevo chiedere, sì, qual è stato il progetto o il tema che più la entusiasma o che l'ha più entusiasmato in tutta la vita?
2: Allora, temi ce ne sono stati tanti. Io sono un'ingegnera civile edile, mi occupo di costruzioni di case popolari principalmente. Negli ultimi 10 anni mi sono appassionata e considero importantissima per l'urbanistica e soprattutto per l'ingegneria, ma anche per l'architettura, la pianificazione di genere, ovvero quella pianificazione dove con sguardo particolare potrei anche aggiungere della pianificazione del genere, ovvero quelle persone, non solo donne, che possono essere i disabili, che possono essere le donne che lavorano, che possono essere gli immigrati. Uno sguardo attento alla società, alla popolazione, un'ingegneria e un'architettura sotto il profilo del genere.
1: Come ultima domanda volevo chiedere a delle studentesse future che si stanno relazionando a questo mondo, quindi al mondo dell'ingegneria o comunque che sono appassionate, un tipo di consiglio potrebbe dare a tali ragazze?
2: Allora, consigli ce ne danno tanti. Il mio primo consiglio è quello di essere curiosi, soprattutto di cercare di essere proprio curiosi il più possibile e soprattutto non fermarsi alla prima difficoltà, andare avanti. Tutto è in salita, quindi anche studiare e affacciarsi al mondo del lavoro è complicato. Però ci sono tante opportunità. Noi abbiamo delle facoltà veramente molto, diciamo, valide e soprattutto possiamo fare delle esperienze multidisciplinari. Quindi non bisogna soffermarsi solo a una parte. Una delle cose che ho imparato nella vita è proprio questa, che la multidisciplinarità ti amplia le possibilità e le possibilità nel mercato sono tante. Quindi alla fine riesci a trovare quello che è il tuo campo. Le nuove ingegnere, le nuove architette non si devono fermare solo a una porzione, a una parte dell'ingegneria o dell'architettura, ma devono abbracciare più discipline e soprattutto devono essere curiose e confrontarsi con l'incontro di più discipline, con l'incontro di più persone si cresce e si va avanti. Non solo, si trovano le nuove professioni, le nuove idee e soprattutto quello che è la creatività, che nel lavoro di oggi è la cosa più importante, quella che alla fine paga e veramente chi vale, vale, cioè va avanti.
1: Grazie mille per il consiglio e ha assolutamente ragione. Bisogna sempre andare avanti senza mai fermarsi, diciamo, giusto?
2: È una delle cose fondamentali che, almeno per quello che mi riguarda, io non ho smesso di studiare. Attualmente sono iscritta a un master e continuerò, ho fatto altri master, ho un curriculum incredibile che serve proprio, ma non per sfoggiarlo, per me.
1: Diciamo, serve a dare l'esempio per le future generazioni.
2: Sì, la questione è che quando uno dice ho finito la vita da studente, no, non la finirai mai, purtroppo.
1: Sono cose, assolutamente d'accordo.
2: Mai. E bisogna assolutamente essere sempre, aggiornarsi, per quello infatti dico essere curiosi, perché se si trovano delle particolarità o degli studi che possono piacere, bisogna approfondire, cambiare anche completamente la propria disciplina, non ha importanza, poi alla fine è tutto un senso.
1: Noi siamo in dirittura di arrivo, io ringrazio Valentina per il tempo che ci ha dedicato e per la tua disponibilità ovviamente.
2: Grazie a voi.
1: Io vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, this is Dan Roma and Marix. You're listening to your remix of Marianella by Ugel, Merck & Cremont, Lirico e La Casa.
3: Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Lirico en la casa.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporta una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il testo del brano che andremo ad ascoltare descrive i due aspetti della relazione in cui i protagonisti del brano sono coinvolti. La cantante ha spiegato che mentre lei e l'autore del brano scrivevano il testo, stavano in realtà flirtando. Ed è questo il motivo per cui il brano è così spiritoso. Afferma inoltre che gli avevano attribuito il nomignolo Canzone del Blackberry, perché qualsiasi parola pronunciata nel brano poteva essere inviata a qualcuno tramite SMS. Ti aspetti che io permetta che tu possa avermi tranquillamente? Ma tu continuerai a rispettarmi se mi avrai? Tutto quel che posso fare è provare. Dammi una possibilità. Qual è il problema? Io non vedo alcun anello sulla tua mano. Sono il primo ad ammetterlo. Mi fa impazzire. Sembri così innocente. E voi avete capito chi sono i due artisti che si stuzzicano in questo brano? Loro sono Nelly Furtado e Timbaland, e questa è Promiscuous.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16:30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo dello scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato nella tarda serata di giovedì in via Caracciolo. La vittima è stata investita dal giovane che, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Gli esteri: finché sarò primo ministro di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Il presidente Trump e io siamo in pieno d'accordo su questo appunto. Se non fosse per questa lotta, l'Iran avrebbe avuto bombe atomiche per distruggere Israele molto tempo fa, lo riferisce il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota. La vicenda giudiziaria di Nicole Minetti potrebbe arrivare presto a un punto importante. Oggi si è svolta davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano una breve udienza in cui, in sostanza, la sostituta PG di Milano, Valeria Marino, ha chiesto ai giudici di prendere atto della grazia concessa all'ex consigliera lombarda. In chiusura lo sport, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Gazzetta TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica.
9: Unica,
8: unica, unica radio, app.
10: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Toccherà, toccherà.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1987.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. 1, 2, 3,
1: let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Portala sempre con te. Unica Radio.
11: Unica Radio.
12: Unica Radio.
13: Unica Radio.
14: Unica Radio.
15: Raccontiamo.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17:30.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sul suo social Truth, Donald Trump ha scritto: le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno dichiarato non ha alcun riscontro nella realtà. Sono persone estremamente sleali con cui trattare. Con loro la buona fede è un concetto inesistente. La Russia è disposta a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di soldati impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale in occasione della festa nazionale russa. La cronaca: una stretta amica della famiglia di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara di Vita e sua mamma Antonella di Jelsi sono morte avvelenate per sospetto avvelenamento da ricina. L'economia: Kodakons e Adusbef hanno presentato un esposto all'antitrust contro Divella S.p.A., nota azienda produttrice di pasta, con cui si chiede di accertare condotte potenzialmente illecite e tali da arrecare danno ai consumatori, lo annuncia una nota. In chiusura, Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato a entrare nel linguaggio comune. Alle 9:30 in punto ora di New York, le 15:30 in Italia, al suono della celebre campanella, i mercati americani hanno aperto gli scambi, ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
6: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: unica radio, la tua carica quotidiana.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri stradali per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice nella provincia di Cagliari. Durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18 e un minuto.
2: Hey, this is Vanity and you're listening to my new track Organica, Organica on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.

0: Ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Unica Radio, sei tu.
3: Dai voce alla tua musica.
2: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio.
2: Le 18 e 31 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X ha scritto: il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Nel frattempo Donald Trump su Truth ha scritto: l'Iran farebbe meglio a rimettersi in riga e in fretta. Papa Leone XIV nell'incontro con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo a Tenerife ha detto: a voi cari fratelli migranti spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino, aprirvi con fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune e offrire con gratitudine i vostri doni. Passiamo alla cronaca. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato a entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto e ora di New York, le 15.30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In chiusura lo sport, sarà italiano l'arbitro di Uruguay-Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina nel frattempo la seconda serata di calcio mondiale. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentrovati da Marta Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine, una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti. Ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. Il risultato sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione. Dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio. Tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente acquosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime consumate al momento. In alternativa, potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. È importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: App.

0: la bellezza.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 18 e 40 minuti.
4: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
5: It is time to reset the partnership between...
4: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
5: In a pragmatic, common sense win-win approach.
4: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
1: Questa è Unica Radio.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Tony D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta, ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale: il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale. Sarà italiano l'arbitro di Uruguay Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico oggi tocca alle altre 2 padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Holland va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. Ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6,5 al lordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
1: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Raccontiamo
0: la città che cambia.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1992.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Cronaca Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te. Unica News, spazio all'informazione.
5: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
6: Al via la stagione dei grandi concerti in Sardegna. Oggi il primo dei due spettacoli di Vasco Rossi all'Olbia Arena. Il concerto richiamerà migliaia di fan provenienti da tutta Italia, con alberghi e strutture ricettive della Gallura già verso il tutto esaurito. In scaletta i grandi classici del rocker di Zocca insieme ai brani più recenti del suo repertorio. Attese migliaia di presenze tra residenti e visitatori provenienti dalla penisola.
5: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
7: A Oristano, da oggi fino al 14 giugno 2026, inizia il Sacro Cuore Music Fest, giunto alla quarta edizione. Il festival animerà l'Arena Sacro Cuore con tre serate dedicate alla musica e all'intrattenimento, coinvolgendo artisti e pubblico in un'atmosfera festiva. L'iniziativa si conferma tra gli appuntamenti più attesi del territorio, contribuendo alla vivacità culturale della città.
5: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
8: Dal 10 al 15 luglio, Quartu Sant'Elena ospita una nuova edizione di Sciampitta, la rassegna internazionale di espressioni popolari che ogni anno porta in Sardegna gruppi folk provenienti da tutto il mondo. Costumi tradizionali, danze, musiche e culture diverse animeranno le serate della manifestazione, trasformando la città in un grande palcoscenico multiculturale. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati al folklore internazionale nell'isola, con un ricco programma di spettacoli, sfilate e momenti di incontro tra tradizioni popolari e identità locali.
5: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
10: Hey, I'm Hip Hale and you're listening to my new song, Straight to My Heart.
11: Straight to my heart.
10: On your favorite station.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Le 19 e 33 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Russia è disposta a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di soldati impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale in occasione della festa nazionale russa. Possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace tra Iran e USA, lo afferma il premier del Pakistan Sharif su X. Il Pakistan sta lavorando a stretto contatto con entrambe le parti per definire i prossimi passi. La pace non è mai stata così vicina come ora, ha aggiunto Sharif. Passiamo alla cronaca. Un 29enne cittadino gambiano è stato arrestato dalla polizia di Stato nei pressi della stazione di Fontivegge a Perugia con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato ai danni di una minore. L'intervento è scattato nella serata di mercoledì 10 giugno con una segnalazione al numero unico di emergenza. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. In chiusura ai motori, la Formula 1, prima sessione di libere a Russell della Mercedes, seconda invece a Norris su una McLaren in palla nel venerdì di Barcellona. Il leader del campionato Antonelli chiude con il quinto tempo, Ferrari quarta con Leclerc e nona con Hamilton, incoraggiante costanza nel passo gara. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: App.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio.
7: La città che cambia.
8: Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 20 in punto.
2: Hi everyone, this is my new song, Blessings for the Heart. My name is Iwoe, and you're listening to your favorite radio.
3: Unica Radio. Enjoy.

riuniti per fare musica che da lì a poco avrebbero segnato per sempre un'intera epoca. Icone mondiali della pop art, della moda e della musica. Oltre ai bellissimi capelli e le sonorità psichedeliche, sono diventati addirittura oggetto di studio. Con oltre 1 miliardo di copie vendute, i Beatles

Il nostro viaggio alla scoperta della grande musica inizia nel 1957, quando nella chiesa di St. Peter a Liverpool era in corso un'esibizione dei Quarrymen, un gruppo di cui era leader John Lennon, allora sedicenne. Ivan Vaughan, che ogni tanto suonava il basso per il gruppo, presentò a John un suo compagno di scuola della Liverpool Institute. Era il quindicenne Paul McCartney, il quale si presentò suonando Long Tell Lies Ellie di Little Richard e 20 Flight Rock di Eddie Cochran. Un po' titubante, poiché avrebbe dovuto dividere la leadership del gruppo, John fece entrare Paul nei Quarrymen. Alcuni mesi dopo l'ingresso nel gruppo, Paul contattò per un'audizione un altro ragazzo che frequentava la sua stessa scuola. Era George Harrison, che fece l'audizione sullo scuolabus interpretando Raunchy. Dopo George Harrison, entrò a far parte dei Quarrymen nel 1960 il bassista Stuart Sutcliffe, ex compagno di John all'Art College. Furono proprio Lennon e Sutcliffe a inventare il nome Beatles, risultato finale di una lunga lista di nomi come Johnny and the Moondogs, Beatles, Silver Beatles e Silver Beatles. All'inizio della loro carriera i Beatles non avevano un batterista fisso. Inizialmente si unì a loro Tommy Moore, che li lasciò dopo una sola tournée in Scozia. Questo era un grosso problema. Il manager Alan Williams gli propose una scrittura ad Amburgo, a patto, però, di trovare un batterista fisso. Per chissà quale strano allineamento dei pianeti, un giorno di agosto videro il batterista dei Blackjack, Pete Best, e lo ingaggiarono qualche giorno prima di partire per Amburgo. Ed è proprio ad Amburgo che iniziò una vera trasformazione. La loro musica acquistò potenza e consapevolezza, e in quel periodo si formarono lo stile e il repertorio che avrebbero caratterizzato i primi anni della loro attività. A fine novembre furono costretti a tornare a Liverpool a causa di alcuni problemi con la polizia tedesca. Tornati in patria, vi furono però alcuni problemi. George era minorenne e non poteva lavorare legalmente. Pete e Paul, trasferitisi nella sistemazione procurata dal loro nuovo datore di lavoro, in una sera, a causa del buio, decisero brillantemente di illuminare la stanza dando fuoco a un profilattico appeso alla parete, e così diedero fuoco alle tende di casa. Vennero arrestati ed espulsi dall'abitazione. Tuttavia, pochi mesi dopo ritornarono ad Amburgo con un contratto firmato senza l'intermediazione del loro manager e si esibirono dal 1 aprile al 1 luglio del 1961. Terminato questo secondo giro, decisero di tornare per la terza volta nella città tedesca verso maggio del 1962. Questa terza tappa fu decisiva per la formazione della band. Sutcliffe abbandonò il gruppo perché venne ammesso all'Accademia d'Arte di Amburgo e Paul McCartney prese il suo posto come bassista. Inoltre anche il look che ha sempre caratterizzato la formazione video

origini in questo periodo. Qui nacquero i capelli pettinati in avanti con la frangetta, le giacche di pelle senza risvolti, il tutto completato da stivaletti, i famosi Beetle Boots. Il gruppo ritornò ad Amburgo per l'ultima trasferta a metà dicembre 1962, esibendosi fino alla fine dell'anno allo Star Club, collezionando un totale di 800 ore di esibizione sui palchi tedeschi.

Tornati a Liverpool, cominciarono a suonare in un locale in Matthew Street, il Cover Club, dove richiamavano un vasto pubblico formato in gran parte da frenetiche ammiratrici. Presto trovarono un manager in Brian Epstein, che all'epoca gestiva un negozio di elettrodomestici e dischi. Il manager riuscì ad allargare il giro delle loro scritture, si impegnò a ripulirne l'immagine, insegnando loro anche il celebre inchino all'unisono da sfoggiare nei concerti, per poi ottenere un provino ai Beatles con la Decca Records nel capodanno del 1962. Fu così che Mike Smith, osservatore della Decca Records, partì alla volta di Liverpool per ascoltare i Beatles e un altro gruppo locale, rimanendo impressionato dalle loro esibizioni al Cavern Club. La Decca preferì mettere sotto contratto un altro gruppo, per il fatto che quest'ultimo nelle audizioni in studio si era dimostrato migliore. Dopo questo insuccesso, Brian Epstein pensò che per dare un tocco di maggiore professionalità e colpire maggiormente i discografici fosse più convincente presentarsi con un disco, piuttosto che con dei nastri. Con l'insistenza di Brian e il fatto che fosse un importante distributore del nord dell'Inghilterra, i responsabili della EMI diedero a George Martin il compito di ascoltare le tracce dei Beatles. Martin all'epoca era responsabile dell'etichetta sussidiaria Parlophone, che si occupava di jazz e musica classica. Era quindi piuttosto lontano dal genere musicale dei Beatles, ma diede loro comunque un'occasione, concedendo al quartetto un'audizione che si tenne il 6 giugno del 1962. Nello studio 3 di Abbey Road a Londra furono registrati i 4 pezzi e 3 composizioni originali, Love Me Do, P.S. I Love You e Ask Me Why, che colpirono l'assistente di studio di George Martin. I Beatles ottennero il loro primo contratto discografico. Il 4 settembre 1962 si ripresentarono nella sala di incisione di Abbey Road. Quel giorno Ringo Starr sostituì Pete Best alla batteria. Subito dopo l'audizione di giugno, George Martin rimase insoddisfatto da Best e riferì a Brian Epstein che avrebbe preferito un tornista. Pete Best era introverso e incompatibile con il resto del gruppo, non assumeva acidi e non voleva adottare il nuovo look. Terminò quindi l'avventura di Pete Best con i Beatles a favore dell'entrata di Ringo Starr il 16 agosto 1962, che tra l'altro conobbero ad Amburgo. Per la sessione del 4 settembre, Martin fece suonare loro How Do You Do It di Mitch Murray. Tuttavia i Beatles non erano così contenti e preferivano creare pezzi di loro pugno. Così, dopo aver suonato la richiesta di Martin, il gruppo incise Love Me Do. Ascoltando le registrazioni di quel giorno, il produttore considerò la prova di Ringo Starr poco soddisfacente e lo sostituì con il tornista Andy White, che suonò la batteria in Love Me Do e in P.S. I Love You. Ringo si adattò a suonare il tamburello in Love Me Do e il maracas in P.S. I Love You. Love Me Do venne pubblicata come singolo nella versione con Ringo Starr, mentre la versione dell'album vide White alla batteria. Il disco, nonostante la poca promozione, raggiunse il 17° posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito. Please Please Me fu il loro secondo 45 giri, pubblicato l'11 gennaio del 1963, e raggiunse il primo posto della hit parade inglese. 2 mesi dopo, il 22 marzo, uscì l'album omonimo, che vendette subito 500.000 copie e raggiunse il primo posto nella classifica di vendite britannica degli LP. Da notare come 8 brani su 14 erano di loro composizione. L'album seguente, With the Beatles, fu pubblicato il 22 novembre 1963 ed ebbe un consenso talmente grande, sia dal pubblico che dalla critica, che non fu nemmeno necessario promuoverlo con l'uscita di un singolo. La copertina era decisamente artistica e originale, così come i 7 brani firmati Lennon-McCartney e il primo firmato da Harrison intitolato Don't Bother Me. Divennero celeberrime All My Loving, ripresa da molti altri artisti, e Wanna Be Your Man, con la quale i Rolling Stones centrarono il loro primo successo commerciale. Intanto, a fianco dell'intensa attività in studio, si susseguivano senza sosta i concerti e i tour in varie nazioni del mondo.

Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica qui, su Unica Radio, in compagnia dei Beatles in grande ascesa nella scena musicale mondiale. Il 1963 rappresentò l'anno in cui esplose la popolarità del gruppo. Iniziarono infatti diverse tournée, tornarono in Scozia e l'anno successivo presero parte come gruppo di spalla di Helen Shapiro. Questo periodo fu importante anche per Ringo Starr e le sue prestazioni all'interno della band. A fine ottobre volarono in Svezia per il primo tour all'estero. Durò una settimana e si divisero in incisioni radiofoniche, concerti dal vivo e registrazioni per il programma televisivo svedese Drop In. Proprio grazie alle apparizioni televisive negli show musicali, conquistarono un istantaneo seguito tra gli adolescenti inglesi. Iniziò così la Beatlemania. Risale al periodo 7-22 febbraio 1964, la prima trasferta intercontinentale in terra statunitense. Il 9 febbraio il quartetto fu protagonista di una prima puntata del programma Ed Sullivan Show, per poi spostarsi a Miami e registrarne una seconda. Durante l'apparizione all'Ed Sullivan Show, il numero di crimini riportati a New York fu molto vicino allo zero e quelli minorili praticamente si azzerarono. A tal proposito, George Harrison affermò che persino i criminali si sono presi 10 minuti di pausa in occasione dello show dei Beatles. La prima esperienza americana diede modo ai Beatles di aggiornare la propria dotazione strumentale. Confidando nella pubblicità di ritorno, un nuovo basso Hofner venne offerto a McCartney e la Rickenbacker regalò a Lennon l'ultimo modello della Capri 325 e a Harrison una chitarra elettrica a 12 corde di recentissima produzione. Dopo 3 mesi passati in studio di registrazione, il gruppo intraprese un altro tour mondiale che nel giugno li vide suonare nel nord Europa, poi a Hong Kong, Australia e infine Nuova Zelanda. Dal 19 agosto e per un mese, i Beatles si esibirono in 25 concerti nelle principali città degli Stati Uniti. Era un tour che li vide raggiungere un altissimo indice di popolarità. L'isteria di massa in qualche caso degenerò senza che la polizia riuscisse ad arginare masse frenetiche che arrivarono addirittura a invadere il palco, causando così l'interruzione del concerto. In quella fase creativa del gruppo, una parte di rilievo fu giocata dal loro incontro con le droghe naturali. Infatti, durante la tournée, nella suite in cui alloggiavano i Beatles, fecero conoscenza con Bob Dylan e gli offrirono delle pasticche, al che Dylan propose loro qualcosa di più naturale. Iniziò così l'uso di marijuana tra i membri del gruppo. Dopo il tour autunnale in terra britannica, attesi spasmodicamente anche in Italia, dal 24 al 28 giugno del 1965 i Beatles svolsero un mini tour italiano. In nessuna delle esibizioni si registrò il tutto esaurito e fu quella l'unica volta che suonarono in Italia. L'enorme successo del gruppo portò a essere insigniti addirittura dell'onorificenza di membri dell'ordine dell'impero britannico dalla regina Elisabetta II. La consegna dell'onorificenza avvenne il 26 ottobre del 1965 a Buckingham Palace, onorificenza a cui Lennon rinunciò nel 1969 in segno di protesta per il ruolo che il Regno Unito giocava nel Biafra e contro l'appoggio agli Stati Uniti in Vietnam. Ed è proprio ispirati dalle proteste e dalle rivoluzioni che i Beatles pubblicarono nel 1968 Revolution. Instancabilmente proseguirono il loro tour dopo la pausa di 14 giorni dovuta alla registrazione dell'album. Nel secondo tour americano le scene di masse deliranti, composte soprattutto da ragazze urlanti, culminarono con lo storico concerto il 15 agosto 1965 allo Shea Stadium di New York, davanti ad un pubblico di 55.000 persone. Il 1966 rappresentò un anno risolutivo per le esibizioni dal vivo dei Beatles. A cavallo fra giugno e luglio volarono in Giappone per 5 concerti a Tokyo e fecero l'ultima tappa nelle Filippine. Nel loro ultimo tour americano, nel 1966, subirono contestazioni da parte di alcuni gruppi religiosi a causa di un'intervista concessa a Maureen Cleave dell'Evening Standard, in cui John Lennon dichiarava la presunta maggiore popolarità e incidenza di Beatles rispetto a quella di Gesù Cristo. Neppure la nota del Vaticano servì a stemperare l'asprezza del confronto. I giornalisti li assillarono continuamente su questo tema finché Lennon riuscì a chiarire la sua tesi una volta per tutte e a calmare un po' le acque. I 4 musicisti vissero però ugualmente l'ultima fase della tournée con il terrore di essere bersaglio di qualche attentato. Stressati dal clima minaccioso e logorati da anni di sfibranti tournée, i Beatles decisero che la loro ultima esibizione dal vivo sarebbe stata il concerto che tennero al Candlestick Park di San Francisco il 29 agosto del 1966. Oltre alle produzioni musicali, i Beatles si dedicarono anche a esibizioni sul set cinematografico. Il 10 luglio 1964 venne pubblicato l'album A Hard Day's Night, dal quale venne tratto il film omonimo. Si rivelò il loro miglior album fino a quel momento e per la prima volta un loro LP conteneva esclusivamente brani originali. Tuttavia il grande numero di tournée causò un passo indietro e il 27
settembre del 1964 venne pubblicato Beatles for Sale, ideato da John Lennon, che conteneva 6 cover e venne considerato l'album meno incisivo del gruppo. Tale lavoro però fu un passo necessario per consentire il percorso evolutivo musicale esplicato dapprima con Help, altro album di supporto a un film omonimo. Il disco mise in evidenza la passione di Lennon per Bob Dylan, manifestata in You've Got to Hide Your Love Away, e la sua ricerca di testi sempre più elaborati e impegnati, come si evince in Yesterday. Help fu pubblicato nell'agosto 1965 e solo 4 mesi più tardi la loro evoluzione riportò alla pubblicazione di Rubber Soul, album in cui compare per la prima volta nella musica leggera orientale il suono del sitar indiano. Cominciò anche l'uso di stupefacenti come l'LSD, che avrebbero ispirato direttamente il testo e le suggestioni psichedeliche di molti dei loro brani. Yes.

Il periodo di grande maturazione artistica dei Beatles è ricondotto al biennio 1966-1977 con la pubblicazione di Revolver, considerato il più grande picco di creatività del gruppo di Liverpool. Il nuovo LP infatti vide la collaborazione di Geoff Emerick, tecnico del suono assunto dalla EMI, che diede al sound dei Beatles un tocco unico, impossibile da riprodurre ai live. Cominciarono quindi le lunghe sessioni di studio, anche perché era impossibile riprodurre certe sonorità dal vivo, e decisero quindi di ritirarsi dai concerti anche a causa delle minacce di morte ricevute dai fanatici religiosi. Il risultato è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, album pubblicato il 1 giugno del 1967, considerato uno degli album più importanti della storia del rock. L'uscita del disco provocò uno strappo nel panorama musicale mainstream. Esso rappresentava l'apice di un percorso artistico intrapreso già dagli stessi Beatles con Rubber Soul. Nella copertina dell'album c'è un messaggio ironico all'indirizzo del loro gruppo rivale, costituito dalla frase Welcome to Rolling Stones, stampata sulla maglietta di un pupazzo dalle fattezze di una bimba col viso di Shirley Temple. Jimi Hendrix rese onore all'uscita dell'album producendo la cover della title track. Invece, il 25 giugno il gruppo registrò dal vivo negli studi EMI il singolo All You Need Is Love, divenuto poi l'inno degli hippie e della Summer of Love, lanciata in mondovisione durante la prima trasmissione internazionale televisiva via satellite. Nello stesso giorno venne pubblicato anche il loro terzo film, Magical Mystery Tour. Si rivelò un flop e in Gran Bretagna uscì come EP, mentre negli Stati Uniti e in Italia venne pubblicato come LP, comprendente tutti i singoli del 1967. Ed è proprio in questo album che ritroviamo l'inno all'amore.

Riprendiamo il nostro viaggio con la grande musica, ed è proprio un viaggio che i Beatles iniziarono in 1968. Il gruppo si recò infatti in India a Rishikesh, presso il Maharishi Mahesh Yogi, alla scuola di pensiero della rigenerazione spirituale di cui i Beatles erano nel frattempo diventati adepti. Al ritorno dall'India, John e Paul volarono a New York per il lancio di Apple, la loro società di produzione. Apple era una società multidivisionale. Essa comprendeva infatti diverse divisioni come la Apple Electronics, Apple Films, Apple Publishing, Apple Records, Apple Retail e Apple Studio. Paul disse in una conferenza stampa che l'idea era quella di un comunismo occidentale. L'attività principale della Apple fu la produzione dei loro dischi, che dal White Album in poi iniziarono ad apparire con l'etichetta della mela verde. Si trattò di un'attività che produsse scarsi risultati e che risucchiò molto denaro. Con il contributo anche di molti brani composti durante il loro soggiorno presso l'ashram himalayano del Maharishi, nacque nel 1968 The Beatles, soprannominato White Album per la copertina completamente bianca. Alcuni brani come Revolution 9, Piggies, Blackbird e soprattutto Helter Skelter furono distorti dalla mente ossessionata di Charles Manson, che li interpretò come un messaggio inviatoli dai Beatles in cui veniva sollecitato a prepararsi un prossimo scontro razziale. E fu proprio Helter Skelter il nome che Manson diede al futuro conflitto fra bianchi e neri. L'album presenta particolarissimi spunti innovativi psichedelici e di musica ambient alternativa come Revolution 9 e alcune sonorità di contaminazione jazz, blues e musica etnica. Il disco ebbe un grandissimo successo per quanto riguarda le vendite. Ciò nonostante, i quattro musicisti si accorsero di non avere più tra loro quella sintonia dei primi tempi. Per questi motivi e per rimediare ai sempre più frequenti contrasti interni, nacque l'idea di tornare alle origini con un disco più spontaneo e meno ricercato, registrato in diretta senza le elaborazioni in studio dei loro ultimi lavori. Il progetto, dal nome Get Back, prevedeva anche un film sulla sua realizzazione e il ritorno di una esibizione dal vivo. Le riprese iniziarono negli studi cinematografici di Twickenham a Londra, per poi proseguire alla Apple Records in Savile Row. Per l'occasione si tenne anche l'ultimo loro concerto dal vivo, quello che oggi viene chiamato Rooftop Concert, ovvero l'iconico concerto sul tetto della Apple. Era il 30 gennaio del 1969. Tuttavia, già dopo le incisioni di gennaio 1969, i Beatles persero entusiasmo per il progetto e lasciarono i nastri al tecnico del suono Glyn Johns, incaricato di mixare il materiale. I risultati del lavoro del tecnico non ricevettero però grande attenzione, né videro mai la luce, o almeno nella discografia ufficiale della formazione. Con la scusa dei ritardi, Get Back venne più volte rimandato, ma i problemi erano altri. Oltre che dei problemi tra i membri del gruppo, l'Apple aveva grossi problemi finanziari, ed è proprio a causa dell'Apple che il gruppo si sciolse. Difatti, per far fronte ai problemi finanziari, fu affidato l'incarico al manager Alan Klein, mentre Paul McCartney voleva affidare il problema allo studio dell'avvocato Eastman, il padre di Linda, la sua compagna. Poco dopo persero anche il controllo sulla Northern Songs, che controllava i diritti editoriali di quasi tutto il catalogo dei Beatles. L'unica che premeva per avere un disco nei negozi entro la fine dell'anno era la EMI, che riuscì tra luglio e agosto negli studi di Abbey Road a richiamare George Martin, che aveva abbandonato il gruppo dopo il White Album perché comunque era stanco dei continui litigi. In questa tregua temporanea, i Beatles scrissero le ultime canzoni della loro storia. Dopo un mese fu pronto Abbey Road, che conteneva brani quali Come Together, Here Comes the Sun e Something.

Mentre McCartney stava registrando i brani del suo primo album da solista, Lennon aveva da poco esordito in concerto con il suo nuovo gruppo, la Plastic Ono Band. Il 3 gennaio del 1970, Paul, George e Ringo si riunirono per l'ultima volta con il nome dei Beatles e registrarono una canzone di Harrison, I'm In Mine, ultima aggiunta all'album. Poche settimane dopo, Paul comunicò ai compagni l'intenzione di abbandonare il gruppo. Dopo l'uscita di Abbey Road, Harrison e Lennon, all'insaputa di McCartney, chiamarono il produttore Phil Spector per affidargli l'asse di Get Back. Il prodotto che ne derivò è l'album Let It Be, pubblicato dopo una settimana dall'abbandono di McCartney, alterato per via delle modifiche apportate da Spector all'interno dell'album, in particolare alla sua The Long and Winding Road. Nel 2003 fu pubblicata la versione originale dell'album Let It Be Naked. Dopo la rottura i Beatles intrapresero carriere differenti. Nel 1971 Harrison organizzò il The Concert for Bangladesh, ma a partecipare fu Ringo Starr che per l'occasione si esibì dal vivo con Harrison. Nel 1974 Lennon e McCartney si riunirono per la prima volta registrando i bootleg A Toot and a Sore in 74. L'8 dicembre Lennon fu assassinato da Mark David Chapman. In suo onore Harrison scrisse All Those Years Ago, Paul McCartney invece scrisse Here Today. Un'altra canzone di Harrison, When We Was Fab, inclusa nell'album Cloud 9, fu scritta in memoria di Lennon e dei tempi della Beatlemania. Nel 1988 i Beatles furono ammessi nella Rock and Roll Hall of Fame. Alla cerimonia non partecipò McCartney, poiché all'epoca erano in corso problemi legali tra lui e il resto del gruppo. Harrison e Starr si esibirono suonando I Saw Her Standing There, insieme a Mick Jagger, che introdusse alla cerimonia della Hall of Fame, insieme inoltre a Bruce Springsteen, Bill Joel, Bob Dylan, Paul Shaffer, Tina Turner, Jeff Beck e altri artisti. Nel 1994, in occasione del progetto The Beatles Anthology, Paul McCartney chiese alla vedova di Lennon, Yoko Ono, di fornire un qualsiasi materiale inedito di Lennon. Tra il materiale fu scelta la demo del 1967, Free as Bird, che coinvolse i superstiti dei Beatles, che, pensate un po', si riunirono in sala di registrazione per la prima volta dopo 24 anni. Oggi abbiamo raccontato la storia di un gruppo iconico che ha segnato un'intera generazione. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio inizia a Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. Qui nasceva un giovane ragazzo di origini messicane che riuscì in poco tempo a conquistare il pubblico grazie ai suoi successi musicali ancora oggi più che ascoltati. Stiamo parlando di Richie Valens.

Amici, Valenzuela nacque il 13 maggio 1941 a Pacoima, un sobborgo di Los Angeles. La sua famiglia era povera. Il padre, Steve, si guadagnava da vivere commerciando legname. La madre Connie, invece, lavorava in una fabbrica di munizioni in una località non distante da San Fernando, luogo in cui il piccolo Richard, insieme ai suoi genitori e al fratellastro Robert Morales, trascorse i primi anni di vita. Crebbe circondato da musica messicana, ma cominciò molto presto ad amare anche i gruppi vocali come The Crows, The Penguins, The Drifter e i cantanti come Bo Diddley, Buddy Holly e Little Richard, tanto che in seguito sarà conosciuto come il Little Richard della San Fernando Valley. Nel 1951, dopo la morte dei padri, Connie si trasferì in una piccola casa di Fillmore con suo fratello maggiore Robert e le sue due sorelle. A 13 anni Richie, che aveva imparato molto presto a suonare la chitarra, all'età di 5 anni, entra nella Pacoima Junior High ed è proprio in quegli anni che cresce a dismisura la sua passione per la musica. Partecipa a tutte le feste organizzate dagli studenti, intrattenendoli con la sua voce, le melodie e i ritmi influenzati dalle folk song messicane che aveva imparato dai suoi genitori. In quel periodo tra gli studenti, Richard è già considerato un divo. Lui e la chitarra, sua inseparabile compagna, sono gli ospiti fissi delle assemblee studentesche e delle pause pranzo. Nel maggio del 1958 Richie entra a far parte delle Silhouettes, l'unica band rock and roll di Pacoima. I Silhouettes diventano subito delle celebrità locali e a Richie si presenta l'occasione della vita. Bob Kane, il proprietario della Keen Records, aveva ascoltato una registrazione effettuata da un talent scout di un'esibizione dei Silhouettes e poiché era in cerca di un giovane talento per la sua nuova etichetta Delphi, decise di fare un'audizione al giovane Richie. Kane giudicò buona la performance del ragazzo che aveva suonato un brano strumentale di sua composizione. Dopo aver cambiato look e nome, aggiunse una T al suo primo nome e abbreviò il suo cognome in Valence, esce il primo singolo Come On Let's Go, che dopo un immediato successo locale all'inizio dell'estate del 1958, in agosto veniva trasmesso da tutte le radio degli States, raggiungendo in breve tempo la vetta delle 500.000 copie vendute.

fine del suo primo tour, Ricci Vanis torna in studio per registrare Donna, una canzone che scrisse al liceo per la sua ragazza, Donna Ludwig. Sul lato B del singolo incise La Bamba, una tradizionale canzone huapango del Messico orientale. Kane non voleva registrare il singolo perché credeva che un pezzo del genere, cantato interamente in spagnolo e con qualche riff di chitarra, non avrebbe fatto presa sul pubblico americano. Donna raggiunse il secondo posto in classifica e La Bamba si fermò al 22esimo, ma la seconda sarà ricordata come la più famosa canzone di Ricci. Nel gennaio del 1959 Ricci fu scelto per esibirsi al Winter Dance Party con altri artisti emergenti, Buddy Holly, The Big Bopper e Dion and the Belmonts. Si trattava di un tour che avrebbe dovuto portare gli artisti ad esibirsi per tutto il centro nord degli Stati Uniti, ogni sera in un luogo diverso. Dopo la loro performance a Clear Lake, nell'Iowa, i ragazzi, stanchi e infreddoliti, decisero, su suggerimento di Buddy Holly, vista l'indisponibilità dell'autobus fuori uso, di affittare un piccolo aeroplano che li avrebbe trasportati al Fargo, Dakota del Nord, luogo della successiva esibizione. Non essendoci posti sufficienti a bordo, Ricci e il chitarrista Tommy Alsop decisero di affidare alla sorte la scelta dell'ultimo posto disponibile con il lancio della moneta. Fu Valens ad aggiudicarsi il posto sull'aereo. I ragazzi arrivarono all'1:20 all'aeroporto e qui conobbero il 21enne pilota Roger Peterson che, poco prima dell'una di notte, decollò nonostante avesse pochissima esperienza di volo. Probabilmente Peterson andò in confusione a causa della visibilità troppo scarsa, non rendendosi conto che la strumentazione di bordo gli stava segnalando che l'aereo scendeva invece di salire. Così, pochi minuti dopo il decollo, l'aereo si schiantò al suolo in un campo di grano. La mattina seguente i corpi di Buddy Holly e Ricci Valens furono trovati a 6 metri dall'aereo, quelli di Big Bopper e del pilota a 45 metri di distanza. Ricci Valens aveva soltanto 17 anni e il 3 febbraio 1959 sarà ricordato come il giorno in cui è morta la musica, nome derivato da una strofa dal brano American Pie di Don McLean.

Poco dopo l'una di notte, il Beechcraft Bonzana, guidato dal giovane e inesperto pilota Roger Peterson, che volle decollare nonostante le cattive condizioni meteorologiche, perse quota all'improvviso, probabilmente per un disorientamento del pilota, andandosi a schiantare in una piantagione di Gran Turco poco fuori Mason City, la località da cui era decollato, 8 miglia a nord di Clear Lake, nello Iowa. Nell'impatto il pilota e i tre passeggeri persero la vita. I tre musicisti, impegnati in una lunga tournée nel Midwest, si erano esibiti quella sera alla Surf Ballroom di Clear Lake e si erano rimessi subito in viaggio. La sera dopo avrebbero dovuto tenere un altro spettacolo nel North Dakota. Sul luogo in cui avvenne l'incidente è stato inaugurato il 16 settembre del 2003 un monumento a ricordo dell'evento. La Surf Ballroom di Clear Lake, nello Iowa, non doveva essere una data del tour, ma gli organizzatori, per occupare una serata rimasta scoperta, chiamarono Carol Anderson, la manager del locale, proponendo lo spettacolo. Carol accettò e fu fissata la data del 2 febbraio. Quando Buddy Holly arrivò al locale, si mostrò assai contrariato con i musicisti del gruppo. Secondo lo speciale televisivo Behind the Music and The Day the Music Died, prodotto da un canale satellitare VH1, Holly quella sera era indispettivo anche per il fatto di non poter disporre di un cambio di biancheria, né di poterla far lavare, visto che la tintoria quel giorno era chiusa. Il volo fu organizzato con Roger Peterson, pilota locale 21enne che lavorava per la DUR Flying Service di Mason City. Fu concordato un compenso di $36 per ciascuno dei tre passeggeri del Beechcraft Bonzana B35. Il disc jockey e cantante JP Richardson aveva avuto nei giorni precedenti una fastidiosissima forma influenzale e chiese a un musicista di Holly, Waylon Jennings, se poteva cedergli il posto sull'aereo e Jennings acconsentì senza problemi. Quando Holly seppe che Jennings non avrebbe preso l'aereo, gli augurò scherzosamente di congelare su un vecchio bus e il musicista, altrettanto scherzosamente, augurò a Holly che il suo aereo potesse schiantarsi. Richie Valens non aveva mai volato in un aereo da turismo prima di allora e chiese ad un altro musicista di Holly, Tommy Alsap, di cedergli il posto. Alsap non accettò né rifiutò subito la richiesta, ma propose di sorteggiare il posto con il lancio di una moneta. Contrariamente a quanto narrato nel film biografico La Bamba, il sorteggio non avvenne, complice lo stesso Holly, all'aeroporto appena prima del decollo, ma fu effettuato da un disc jockey alla sala da ballo alla fine dello spettacolo. Valens vinse il sorteggio e con esso il posto a sedere sull'aereo per quella notte. Anche a Dion DiMucci del gruppo Dion and the Belmonts, quarto nome in cartellone insieme a Holly, Big, Booper e Valens, fu offerto di prendere l'aereo, ma il musicista declinò l'invito poiché riteneva il prezzo del biglietto troppo oneroso. Doveva essere un viaggio veloce, ma non sempre le cose vanno come dovrebbero andare.

Il fratello Morales aveva soltanto 21 anni quando Valens morì. Per sua stessa missione, Morales trovava molto difficile guardare il film La Bamba, che riguardava lui e il fratello. Dopo che venne a sapere della morte di Ricci, iniziò a bere pesantemente, arrivando addirittura a distruggere la casa. Ebbe anche problemi con Rosie, la sua fidanzata, e dopo questi problemi finì in un centro di disintossicazione, riuscendo così a battere l'alcolismo, diventando anche un consulente nello stesso centro riabilitativo. Nel 2012 Morales scoprì di avere un cancro alla prostata e dovette sottoporsi a 42 radioterapie in 42 giorni. Dopo i trattamenti cadde in depressione, ma riuscì a sconfiggere il cancro e iniziò a sostenere l'associazione Green Out Hunger. Questo ci insegna che non è mai troppo tardi per reagire, ma comunque sarebbe meglio sbrigarsi.

primo anniversario della morte di Ricci, la madre decise di onorare la sua memoria. Prese parte alla cerimonia anche Donna, la fidanzata del cantante, che rilasciò una dichiarazione. Ricci è stato il mio primo amore. Era davvero un bravo ragazzo, gentile ed educato. Gli piaceva vestirsi bene e avere sempre un bell'aspetto. Ricordo ancora il suo dopobarba, Old Spice. Ricci parlava spesso della sua famiglia. Volevo comprare una casa a sua madre. La mamma di Ricci e io ci siamo avvicinate. Mi ha fatto sentire come in una famiglia e mi ha insegnato a cucinare i cibi preferiti di Ricci. La famiglia ha influenzato me e la mia, mostrandomi che con l'amore e il sostegno della famiglia, niente è troppo difficile. Sono una benedizione per me e per la mia famiglia. Donna è stata di grande conforto per la mamma e le sorelle di Ricci dopo la tragedia. Negli ultimi anni ha persino partecipato al Winter Dance Party come ospite speciale. La sua gentilezza con i fan di Ricci e il supporto alla famiglia continuano a mostrare il legame che è stato creato quasi 60 anni fa. Un legame d'amore che portò Ricci a dedicarle un'intera canzone.

Nonostante la sua breve vita, Ritchie Valens è entrato nella storia con la sua musica, tanto da avere un intero film a lui dedicato. Infatti, nel 1987 nasce la pellicola La Bamba di Luis Valdez, che racconta brevemente la storia del cantante, della sua famiglia e di Donna, la sua fidanzata. L'intera produzione del film ha avuto l'appoggio e l'aiuto della famiglia Valenzuela. Bob Morales e Connie Valenzuela hanno aiutato gli attori ad impersonare al meglio le situazioni che loro hanno vissuto in prima persona. Phillips legò molto con la famiglia di Ritchie. In particolare, durante le riprese della scena finale, Connie Lemos, sorella di Valens, che al momento della tragedia aveva soltanto 6 anni, interruppe le riprese urlando: «Non andare, Ritchie! Per favore, non salire sull'aereo! Perché devi morire?» Connie ammise successivamente di essersi resa conto proprio in quel momento di non avere mai accettato la morte prematura del fratello. Tutte le canzoni di Ritchie Valens sono state eseguite dai Los Lobos. La band fa una breve apparizione nel film, nella scena in cui suonano in una sala da ballo di Tijuana. La loro versione della Bamba è stata un successo internazionale, arrivando al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa, ed è la primissima canzone cantata interamente in spagnolo a raggiungere la vetta delle classifiche americane. Luis Pérez, chitarrista e percussionista

La band ha dichiarato che per loro è stato un rendere omaggio all'eredità di Valens ed è proprio grazie alla storia di questo giovane ragazzo che nel 2001 venne inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica rock. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena, forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
0: Tra poco, Cineuni, il format dedicato al cinema.

0: Riflettori puntati. Che cosa hanno in comune No Other Choice, l'ultimo capolavoro diretto da Park Chan-wook, il fenomeno d'animazione K-pop di Demonhunters e la serie di punta di Netflix Squid Game? Beh, il filo rosso che conduce queste opere di successo è sicuramente l'attore Lee Byung-hun, il Mads Mikkelsen coreano.
1: Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?
0: Ciao a tutti, io sono Ambra e oggi punterò i riflettori su questo attore ormai consacrato anche al grande pubblico occidentale. Lee Byung-hun infatti nasce il 12 luglio 1970 in Corea, precisamente a Gwangju, in una Corea del Sud decisamente diversa da quella che conosciamo oggi. Non ha sempre voluto fare l'attore, ma si avvicina al mondo dei riflettori solo durante gli anni dell'università. Infatti, dopo aver conseguito una prima laurea in letteratura francese, si iscriverà poi al corso di teatro e fotografia all'Università di Chung-Ang. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1995 con Runaway, ma la sua fama in Corea verrà accresciuta anche dalla sua partecipazione al film Bungee Jumping of Their Own del 2001 e dalla celebre serie TV Iris del 2009. La sua fama non si fermerà solo ai limiti della Corea, ma sbarcherà ad Hollywood con G.I. Joe La Nascita dei Cobra e G.I. Joe La Vendetta, rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ma questo suo arrivo ad Hollywood è preceduto dalla sua partecipazione a Joint Security Area e ad A Bittersweet Life del 2005, in cui interpreta un divo asiatico a metà tra Alain Delon e Bruce Lee. Il film verrà anche presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes insieme al film Kimchi Western The Good, The Bad, The Weird, entrambi diretti da Kim Ji-won, e il suo successo nel 2012 gli permetterà di essere uno dei primi attori coreani ad imprimere il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. E sempre ad Hollywood poi lavorerà al fianco di Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke in The Magnificent Seven, diretto da Antoine Foucault del 2016, che gli varrà il ruolo di presentatore agli Oscar per la categoria Miglior Film Straniero, come primo attore coreano a ricoprire questo ruolo.
2: So how does it feel you're going to be presenting tonight at the Oscars?
3: Yeah, I'm presenting best foreign language film. Yeah. And this is my first time in Oscars. It's just amazing. It's just great.
0: Il 2018 per Lee Byung-hun è un anno di successi e infatti il protagonista della serie TV Mr. Sunshine, prodotta da Netflix, è ambientata nella Corea del primo Novecento e il suo personaggio Eugene Choi diventa uno dei personaggi più amati della produzione seriale coreana. Ma il successo mondiale arriva con la serie TV targata Netflix, Squid Game, in cui interpreta forse il personaggio più affascinante della serie, il frontman all'apparenza spietato, ma che si dimostrerà essere uno dei più profondi e sfaccettati della serie.
4: Giocatore 456, ti sei divertito a fare l'eroe? Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta.
0: E da qui la sua carriera vedrà un'impennata. Passerà dall'interpretare il cattivo carismatico umano di Squid Game a prestare la voce al re dei demoni Guima in K-pop di Demonhunters, sempre di marchio Netflix, fino a No Other Choice, diretto da Park Chan-wook. In No Other Choice ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello del personaggio scaltro a cui il mondo occidentale è abituato. Infatti un padre disperato che perde il lavoro e decide di eliminare la sua competizione per essere assunto da un'altra azienda. Ma non vi faccio troppi spoiler, è un film decisamente da vedere.
5: Vi contatterò appena sarò scomparso.
0: Lee Byung-hun quindi ha una carriera duratura. Da più di 30 anni si trova infatti davanti alle cineprese e ci ha abituati a ruoli sempre diversi l'uno dall'altro, diventando uno dei riferimenti più solidi dell'industria cinematografica coreana. E personalmente non vedo l'ora di vederlo in nuovi prodotti. Per oggi da me è tutto, grazie per avermi ascoltata e non dimenticate di seguire CineUni.
6: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantante pianista statunitense, considerato uno dei pionieri della musica soul. Un artista che perse completamente la vista all'età di 6 anni e che seppe coniugare sonorità diverse, dal rhythm and blues alla musica country, dal vocal jazz al piano blues fino al soul blues. Nel 1990 partecipò al Festival di Sanremo, dove interpretò in coppia con Toto Cutugno la canzone Gli Amori. Nel 2004 Rolling Stone Magazine lo nominò decimo tra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi e secondo nella classifica del 2008 dei 100 più grandi cantanti di sempre. Stiamo parlando di Ray Charles.

Ray Charles Robinson nacque il 23 settembre 1939 ad Albany, nello stato di New York, da una famiglia di umili origini del sud segregazionista degli Stati Uniti d'America. La madre, Aretha Williams, aveva trovato impiego in una segheria, mentre il padre, Bailey Robinson, impiegato nella manutenzione delle ferrovie. La famiglia si trasferì a Greenville quando Ray era appena nato. I genitori Aretha non furono mai sposati e anzi, il padre aveva formato altre tre famiglie, lasciando presto la compagna e i due figli. Quando Ray aveva appena 5 anni, assistette impotente alla morte del fratello minore George, annegato in una tinozza per il bucato. Charles non nacque cieco. Iniziò ad avere problemi con la vista a 5 anni e divenne completamente non vedente pochi mesi a seguire. Lui stesso non ha mai capito chiaramente il motivo del suo handicap. Alcune ipotesi affermano che sia dovuto a un glaucoma, secondo altre, il motivo fu un'infezione mai curata causata dal contatto saponata. Frequentò quindi una scuola per sordi e ciechi in Florida dal 1937 al 1945. Fu qui che conobbe appieno la musica ed imparò a comporre, a suonare strumenti musicali e a sviluppare il suo dono musicale. Durante questo periodo morì la madre, seguita, 2 anni dopo, dal padre.

Nel suo periodo di scuola gli venne insegnata solamente musica classica, quando lui avrebbe invece voluto suonare ciò che sentiva spesso la radio, ovvero lo swing, il jazz e il blues. Dopo la morte della madre, Charles non ritornò più a scuola. Andò a vivere a Jacksonville presso una coppia amica della madre. Per più di un anno suonò il piano per alcune band al Ritz Theater di La Villa, guadagnando $4 a sera. Successivamente si spostò ad Orlando, a Tampa, dove suonò insieme ad una band del sud chiamata The Florida Playboys. Fu questo il periodo in cui iniziò ad utilizzare i suoi occhiali, creati da Billy Stickles. Trasferitosi a Seattle, nello stato di Washington, nel 1947, iniziò presto ad incidere dischi. La sua prima registrazione fu I Love You, Confessional Blues del 1949. E il suo primo successo ad entrare nelle classifiche di vendita fu nel 1951 Baby, Let Me Hold Your Hand. In seguito firmò per l'Atlantic Records con Ame Tertegun. Quando entrò nell'industria discografica, il suo nome d'artista venne abbreviato in Ray Charles per evitare possibili confusioni con il pugile Sugar Ray Robinson. A inizio carriera fu influenzato, e questo lo si può evincere dalle sue prime registrazioni, dallo stile vocale di colleghi a quel tempo assai celebri come Nat King Cole e Charles Brown. Compì le prime tournée con Lowell Fulson ed ebbe modo di lavorare anche con Gitter Slim e Root Brown. Charles affinò progressivamente uno stile personale che lo portò a miscelare una combinazione di vari generi musicali, fra cui il gospel e il jazz. Stipulato un contratto con Atlantic Records, Charles iniziò a pubblicare le sue prime canzoni, come It Should Have Been Me e Mess Around, entrambe scritte da Goon. L'hit che portò Charles al successo nazionale fu I Got a Woman, scritta con il suo collega Reynald Richard. Il singolo scalò le classifiche di R&B e dal 1955 al 1959 fu seguito da altri successi come This Little Girl of Mine, Lonely Avenue, Marianne, Drown in My Own Tears e The Night Time. Canzoni incluse nei suoi dischi Alleluia, I Love Her So, Yes Indeed e The Genius Singing the Blues. Charles venne spesso citato, soprattutto dal critico Victor Bollo, per l'uso della sua voce come se fosse un sassofono. Durante questo periodo di transizione reclutò un gruppo di ragazze chiamato The Cookies e le inglese le sue canzoni come coriste. In seguito, le Cookies cambiarono il loro nome in The Rileys.

Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica. Oggi qui su Unica Radio, un giovane Ray Charles in ascesa nel panorama musicale mondiale alle prese con le sue prime pubblicazioni. Tra di esse, nel 1959, in molte radio venne trasmessa la canzone What I'd Say, divenuta un successo. Dopo essere stato a lungo conosciuto negli ambienti R&B, con questo brano Charles riuscì finalmente ad ottenere popolarità nell'ambiente della musica pop, contribuendo anche all'affermazione del genere soul. La canzone è stata nominata come la decima migliore di tutti i tempi nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone. L'ultimo disco di Charles con l'Atlantic fu The Genius of Ray Charles, uscito nel medesimo anno di What I'd Say. Successivamente il musicista firmò per la ABC Records nel 1959. Canzoni come Georgia in My Mind, Hit the Road Jack e Unchain My Heart incrementarono ulteriormente il suo successo. Scritta nel 1930 da Stuart Gorrell e Oegi Carmichael, Georgia in My Mind divenne universalmente popolare proprio grazie a Charles, che la registrò nel 1960 e la incluse nell'album The Genius Hits the Road. Il singolo raggiunse la prima posizione nella US Billboard Hot 100 nel novembre del 1960. Gli altri dischi del musicista, Modern Sounds in Country and Western Music e Modern Sounds in Country and Western Music Volume 2 aiutarono inoltre a diffondere la musica country. Dal 1963 al 1967 Charles pubblicò altri brani di successo come Busted, Take These Chains From My Heart e Here We Go Again, cantata 37 anni dopo insieme a Norah Jones. Yeah.

Nel 1965 Charles venne arrestato per possesso di eroina, droga di cui era dipendente da circa 20 anni. Questo fu il suo terzo arresto, ma evitò comunque la prigione riuscendo a disintossicarsi in una clinica di Los Angeles, in California. Passò il 1966 in libertà vigilata, mentre il suo singolo Crying Time raggiungeva la sesta posizione delle classifiche. Il brano vinse anche Award for Best Male R&B Vocal Performance nel 1967. 10 anni più tardi, invece, nel novembre del 1977, Charles apparve in televisione come conduttore di Saturday Night Live. Il 7 marzo del 1979, come simbolo di riconciliazione dopo i conflitti per l'ottenimento dei diritti civili, Charles cantò Georgia in My Mind davanti all'Assemblea Generale della Georgia. Dopo la performance, l'Assemblea adottò il brano come canzone ufficiale dello Stato il 24 aprile dello stesso anno. Ebbe inoltre successo la sua versione di America the Beautiful. Negli anni 80 altri eventi aumentarono il successo di Charles tra i giovani e apparve nel film The Blues Brothers. Nel 1986 cantò America the Beautiful a WrestleMania 2. In una pubblicità della Pepsi Cola degli anni 90, Charles rese celebre la frase You got the right one, baby. Sempre nello stesso anno registrò assieme a Billy Joel, pianista e cantante statunitense, il singolo Baby Grand. Nel 1985 partecipò alla registrazione del singolo We Are the World, prodotto da Quincy Jones e inciso a scopo benefico da USA for Africa, un supergruppo di celebrità della musica pop riunitesi secondo il modello della band aid di Do They Know It's Christmas. I proventi raccolti con We Are the World furono devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia. Il brano vinse il Grammy Award come canzone dell'anno, come disco dell'anno e come miglior performance di un duo o gruppo vocale pop. Pur essendo stato un sostenitore di Martin Luther King e dei diritti degli afroamericani negli Stati Uniti, Charles incontrò varie controversie nel Sudafrica nel 1981 durante una protesta contro l'apartheid. Nel 1989 Charles registrò una cover di una canzone della band giapponese Southern All Stars. Per la sua versione, il titolo del brano, Hitoshi no Ellie, venne tradotto in Nelly My Love. Il singolo raggiunse la terza posizione delle classifiche nipponiche, vendendo più di 400.000 copie e divenendo di fatto un gran successo. Da fine anni 80 ed inizio anni 90, Charles apparve anche in vari show televisivi, tra cui il Super Dave Osborne Show. Nel 90, assieme a Chaka Khan, venne incluso nella hit di Quincy Jones I'll Be Good To You, tratto dall'album Back on the Block. Dopo la morte di Jim Henson nel medesimo anno, Charles apparve in un tributo della CBS, The Muppets Celebrate Jim Henson. Diede un breve discorso riguardo la morte di Henson, dichiarando che prese una semplice canzone e la trasformò in un momento di grande potere. Charles si riferiva al brano It's Not Easy Bang Green, che cantò insieme ai personaggi dei Muppets in ricordo di Henson. Nel 1999 Charles introdusse Billy Joel nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2001 collaborò nuovamente con Zucchero Fornaciari nell'album Shake.

Charles è stato sposato 2 volte e ha avuto 12 figli da 7 donne diverse. Aveva una grande passione per gli scacchi e per giocare usava una speciale scacchiera. Morì il 10 giugno 2004 per le complicanze di una malattia al fegato all'età di 73 anni. Ma tornando un attimo indietro, nel 1988 partecipa come ospite nel primo episodio della 4ª serie di Moonlighting, mentre tra il 1997 e il 1998 come ospite in 3 episodi della 5ª stagione della serie televisiva La Tata. Nel 2004 è uscito Ray, film basato sulla vita di Charles interpretato dall'attore Jamie Foxx, il quale ha ricevuto il premio Oscar come miglior attore protagonista. La trama del film ripercorre la vita del cantante. Nato nella Florida, Ray Charles Robinson divenne cieco all'età di 7 anni. Ispirato da una madre coraggiosa e indipendente, che insistette affinché il giovane trovasse la propria strada nel mondo, Ray Charles scopre di avere una grande passione per la musica e inoltre un grande talento per il pianoforte. Girando in tour per i concerti musicali del sud dello stato, Ray si fa un nome nell'ambiente, sino a diventare famosissimo quando unisce stili diversi come il gospel, il country e il jazz, creando così un proprio stile unico e inimitabile. Ray Charles rivoluzionò il modo in cui la gente apprezzava la musica, combattendo contemporaneamente la segregazione razziale, battendosi per i diritti dei neri ed aiutando la carriera di altri giovani artisti di colore. Il film fornisce un ritratto dell'artista completo, mostrando anche aspetti controversi della sua vita come la dipendenza da eroina. La produzione di Ray è stata interamente finanziata da Philip Anschutz attraverso la Bristol Bay Production di sua proprietà. Il regista ha dichiarato in un'intervista che ci sono voluti 15 anni perché il film si potesse realizzare. In seguito Eckford ha chiarito che in realtà i 15 anni sono serviti soltanto per assicurarsi finanziamenti per il film. A Ray fu consegnata una copia della scena del film in braille. Il cantante ebbe da ridire soltanto su una scena che lo mostrava suonare il piano con risentimento ed un'altra in cui veniva lasciato intendere che Charles avesse mostrato ad una sua amante come consumare eroina. La pellicola è stata mostrata in International Film Festival del 2004.

Da un punto di vista stilistico, la sua musica ha subito diverse evoluzioni. Le sue prime incisioni, ancora immature, si rifanno molto a quelli che all'epoca erano considerati i maestri del piano jazz, come Nat King Cole e Charles Brown. Una prima virata verso la maturazione è possibile apprezzarla nel brano Mess Around, scritto da Ahmet Ertegun, presidente e fondatore dell'Atlantic Records. Si tratta di un pezzo cruciale per la crescita culturale del pianista, culminato in un suono aggressivo influenzato dalle canzoni che ascoltava da bambino. La sua scalata nelle classifiche avviene però successivamente con I Got a Woman, una canzone con un testo profano accompagnato da una melodia gospel, un sacrilegio per gli uomini e le donne di chiesa. Ray aveva capito che per riuscire a portare avanti un'innovazione doveva puntare su uno stile che riflettesse tutte le sue esperienze, siano esse ritenute buone o cattive. Quando passò alla ABC Records, casa discografica più potente e affermata, inizia ad affrontare composizioni più impegnative, come Georgia in My Mind, I Can't Stop Loving You, nelle quali può avvalersi di un'orchestra e delle sfumature cromatiche che questa è in grado di offrirgli. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Ray Charles. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento. E non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia.

Ci sono cose che non si dimenticano, come quando ti bussano alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria.

0: La città che cambia.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il

0: Unica Radio.
1: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: aperte.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: E ciao.